0: da, i mi u Medulinu slušamo Radio Maestral, najbolji ste.
1: Bevo un decimo de vin, lavoro, escolto la radio che adoro, Maestral.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
2: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: P4 F